0: Dadi dodi ngolo xiangtian kang yo si sacha di ne. Dengi dodi xiang ngoba zhong chot ni bi dodi ngolo zo di sacha di rang di yin xin. Xiangtian kang sacha di nzo ji jun zin yang lo ji to ga zo li la za la za gur xie bi qie do yin ba shi. Gen zha xi pin zo la jie ngolo xiangtian kang zo zhin xia qi ren ba da jia ge nzo lu jie di zo zhin xie si sacha dang. Qiao lu su gui ngi jie qia jin da gu ren cin ba de ni yu ra dang ren ba po di zhin ba yin yin. 大家拉萨中间多地乡我把中错了表定多地我老乡天空协吧我说协我跟着同居社就业了路德米人刚刚的七夕协饼这部地乡拉林里热追特别德林北京龙城年轻来空看给龙城街我等一举比虚浪协饼来前囊拉萨中间多地乡我把中错了你比表定多地我老乡天空跟给过啊这些拼错了当空跟我老乡天空给过了开大协饼来我对家的就音乐比
1: 제제